0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 5

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 30 minuti.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 4452.
1: Mio padre che mi spinge a mangiare, e guai se non finisco.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6, 5.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:59.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 5 5 4.

0: Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8533.
2: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda,

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 2 6

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:31.

l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7666.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Let's go.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

0: girl one time.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8490.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 29 minuti.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2399.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Yeah, yeah. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1705.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Bellissima questa giornata. Un evento insolito in ambito lavorativo ti renderà euforico e in serata non è da escludersi un invito intrigante. Toro. Gli astri oggi promettono un miglioramento nei rapporti interpersonali, in particolare ti ispireranno alla sincerità e lealtà. Gemelli. In amore farai follie con il partner, al lavoro sarai apprezzato per la tua precisione e puntualità. Cancro. Sarai favoritissimo nel rapporto affettivo. Se sei single, una persona appena conosciuta potrebbe rivelarti i suoi sentimenti. Leone. Per oggi qualche incomprensione domestica legata alla vostra scarsa espansività, unita all'umore non proprio brillante. Vergine. Il pericolo che correte per oggi è quello di lasciarvi irritare in modo eccessivo da comportamenti o contrattempi, tutto sommato di poco conto. Bilancia. La fretta potrebbe diventare la vostra peggiore nemica, anche perché di solito vi è del tutto estranea. Scorpione. Nel lavoro nessun traguardo è fuori dalla vostra portata, perciò mirate pure in alto. Sagittario. Certi silenzi sono eloquenti e il clima pesante che avvertite dimostra che c'è bisogno di chiarezza e sincerità con i vostri familiari. Capricorno, se dovete decidere un investimento di denaro, procedete con cautela. Ottimo giorno per iscriversi a un corso di lingue o in palestra. Acquario, in amore affiorerà la vostra vena romantica, rendendovi molto gradevoli e attraenti agli occhi di chi vorrete conquistare. Pesci, gli astri per oggi non sono generosi con voi, i tempi non sono ancora maturi per fare investimenti. E per oggi ci salutiamo qui, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 9 9 7

0: chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 7 1.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 6 1 3

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: CNR, giornale radio.
3: Il presunto dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele i passeggeri dopo l'atterraggio d'emergenza a Tabuk in Arabia Saudita. Le 180 persone sono state riaccompagnate in patria in serata accolte all'aeroporto Ben Gurion. Di attentato jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar. Poche ore prima il premier Netanyahu aveva parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. Dopo la sommossa esplosa ieri sera alla scoperta di microspie all'interno delle celle, che ha visto una quarantina di detenuti barricarsi in un reparto. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non si hanno ulteriori dettagli. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Calcio: Diana Bianchedi si è dimessa da capodelegazione della nazionale dopo le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi. Vengono messi in discussione i miei valori, si legge in una lettera sul sito della FIGC. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 5 1 5 7.
1: Baci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi alla

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Bellissima questa giornata. Un evento insolito in ambito lavorativo ti renderà euforico e in serata non è da escludersi un invito intrigante. Toro. Gli astri oggi promettono un miglioramento nei rapporti interpersonali, in particolare ti ispireranno alla sincerità e lealtà. Gemelli. In amore farai follie con il partner, al lavoro sarai apprezzato per la tua precisione e puntualità. Cancro. Sarai favoritissimo nel rapporto affettivo. Se sei single, una persona appena conosciuta potrebbe rivelarti i suoi sentimenti. Leone. Per oggi qualche incomprensione domestica legata alla vostra scarsa espansività, unita all'umore non proprio brillante. Vergine. Il pericolo che correte per oggi è quello di lasciarvi irritare in modo eccessivo da comportamenti o contrattempi, tutto sommato di poco conto. Bilancia. La fretta potrebbe diventare la vostra peggiore nemica, anche perché di solito vi è del tutto estranea. Scorpione. Nel lavoro nessun traguardo è fuori dalla vostra portata, perciò mirate pure in alto. Sagittario. Certi silenzi sono eloquenti e il clima pesante che avvertite dimostra che c'è bisogno di chiarezza e sincerità con i vostri familiari. Capricorno, se dovete decidere un investimento di denaro, procedete con cautela. Ottimo giorno per iscriversi a un corso di lingue o in palestra. Acquario, in amore affiorerà la vostra vena romantica, rendendovi molto gradevoli e attraenti agli occhi di chi vorrete conquistare. Pesci, gli astri per oggi non sono generosi con voi, i tempi non sono ancora maturi per fare investimenti. E per oggi ci salutiamo qui, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Così è se vi pare, mai, come di questi tempi, le maschere pirandelliane raccontano l'altra verità amara della storia recente, anzi ormai antica, della Ferrari, che non conquista un mondiale piloti dal 2007, praticamente 20 anni. Premessa utile e necessaria per narrare gli ultimi accadimenti dalle parti di Maranello a far scatenare il putiferio, un'intervista al Times dell'ex capo Red Bull Chris Horner, che molti hanno interpretato come un'autocandidatura per sostituire Fred Vasseur. Dopo qualche giorno di silenzio, il cavallino ha scelto di schierarsi con il team principal francese, che dal 2023 ha ottenuto solo 8 vittorie in pista. Poco, troppo poco per chi si veste di rosso. In altre parole, fiducia a tempo per chi sta sul muretto a governare. Imperativo adesso vincere, magari già domenica a Sepang, cornice prestata per il Gran Premio del Bahrain, per concludere la stagione a ridosso dei migliori. Chissà se poi basterà a Vasseur per confermare un futuro in sella al cavallino. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 1 0.

in cui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7 e 59 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. CNR, giornale radio.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Apriamo col dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele circa 180 passeggeri dopo l'atterraggio di emergenza a Tabuk, accolti all'aeroporto Ben Gurion anche dal premier israeliano Netanyahu, che aveva in precedenza parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Di attacco jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar, ma ricostruiamo l'accaduto con Laura Carchidi.
2: Le prime informazioni parlavano di una colluttazione nella cabina di comando, erano circolate anche voci non confermate su un comandante russo e un copilota ucraino. Nel frattempo i segnali d'emergenza trasmessi dall'aereo, compreso quello che indica una possibile interferenza illecita, avevano fatto scattare l'allarme per un dirottamento. Con il passare delle ore sono emerse le testimonianze su urla e sangue in cabina. Secondo la successiva ricostruzione delle autorità israeliane, il copilota del volo omanita con doppia cittadinanza avrebbe accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Il velivolo ha perso rapidamente circa 4.000 metri di quota prima che alcuni passeggeri insieme ad un membro dell'equipaggio riuscissero ad immobilizzare l'aggressore. A consentire l'ingresso in cabina sarebbe stato il comandante ferito azionando l'apertura della porta. Una seconda coppia di piloti presente a bordo per il cambio dell'equipaggio avrebbe poi portato l'aereo a terra in sicurezza. Entrambi i piloti coinvolti sono stati ricoverati, il presunto aggressore è stato arrestato. Ieri sera tutti i passeggeri a bordo del volo circa 180 sono arrivati in Israele con un volo sostitutivo.
1: L'inflazione in Italia ha registrato a settembre un'accelerazione improvvisa, il più 4,2% su base annua rispetto al più 3,3% di agosto. È il livello più alto degli ultimi 3 anni, spinto dai rincari dei beni energetici e delle materie prime, oltre che dall'aumento dei costi del cosiddetto carrello della spesa. Fonti dell'esecutivo sottolineano come l'impennata sia legata a tensioni internazionali sul mercato dell'energia e dal governo assicurano che nella prossima legge di bilancio la priorità sarà la tutela dei redditi più bassi. La premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen per chiedere più flessibilità di bilancio per sostenere famiglie e imprese. Opposizioni all'attacco parlano di fiammata drammatica che rischia di impoverire le famiglie già alle prese con salari bassi. Viene chiesto un netto taglio alle accise sul carburante e un azzeramento dell'IVA sui beni di prima necessità. Si mobilita anche il sindacato. Maurizio Landini a Milano per i 120 anni della CGIL accende un faro sugli extra profitti.
3: Più volte per anni ha detto che cosa avrebbe fatto se andava al governo. Lo faccia, tolga le accise per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi di extra profitti. Non c'è mai stata una quantità di profitti come in questi anni.
1: La rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. La sommossa esplosa ieri sera dopo la scoperta di microspie all'interno delle celle ha visto una quarantina di detenuti barricarsi nel reparto. La protesta, diffusa anche in diretta su TikTok da un detenuto, ha provocato momenti di forte tensione e scontri con gli agenti e la richiesta di un confronto immediato con la direzione dell'istituto. Dopo il dispiegamento di ingenti forze di sicurezza a presidio dell'area esterna e l'intervento delle forze dell'ordine, l'allarme è rientrato. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non sono state rivelate le ragioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ed è tutto per ora. A più tardi.

0: Si accendono le luci.
1: Una canzone intona una musica.
0: E buon Natale.
1: Ci sono attimi che vorresti non passassero mai, come le feste firmate Le Due Magnolie.
2: Ristorante Le Due Magnolie si veste di tradizione e ti invita alla vigilia di Natale
1: a Santo Stefano e al cenone dell'ultimo dell'anno.
2: Per l'occasione saranno serviti menù tipici delle feste. Prenota ora 011 99 68 473.
1: Ristorante Le Due Magnolie.
3: Strada Mappano 123 a Mappano.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2986.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Cultura. Ripristinare l'udito con la terapia genica imprimendo una svolta alla sfida che da tempo, immemore, oppone la comunità scientifica all'assurdità. È questa la sfida in cui si è cimentato un'equipe di scienziati cinesi, conseguendo risultati eccezionali, anche se la validità di questa ricetta è per ora circoscritta ai soli casi in cui, responsabile della perdita dell'udito e la mutazione dell'otoferlina, l'inoculazione della versione sana dello stesso gene ha migliorato in modo significativo la condizione dei pazienti. La ricerca è recentemente comparsa su Nature Medicine. C'è il sorgo nel futuro della stampa 3D? Ne sono convinti gli esperti dell'Università dell'Arkansas, che puntano sul cereale per la trasformazione dal mercato del cibo plant-based. Le proprietà del sorgo su tutte, la resistenza all'acqua dei suoi componenti, potrebbero trasformare questa pianta nello strumento ideale per dare concretezza alle proposte relative alla trasformazione della filiera agroalimentare, che negli ultimi anni hanno circolato con sempre maggiore influenza, pur rimanendo inattuate. Gli esperti hanno riassunto i risultati del loro lavoro sul Journal of Biological Macromolecules. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.

0: sentito, Luisa? Lo ha beccato in palestra?
1: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
2: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
5: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
6: Giovedì pazzo!
5: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
2: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
5: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
7: Divani Totac.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
8: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:02. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. I 180 passeggeri del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv sono rientrati in Israele nella tarda serata di ieri con un volo speciale. Ad accoglierli all'aeroporto Ben Gurion anche il premier israeliano Netanyahu, che ha ascoltato i racconti dei passeggeri e ha parlato di un altro 11 settembre sfiorato e di cittadini eroi. L'incubo era iniziato nei cieli del Medio Oriente quando il copilota, un cittadino di origine omanita, ha aggredito il comandante con un'arma da taglio tentando di far precipitare l'aereo. La tragedia è stata evitata grazie all'intervento di un pilota fuori servizio e di alcuni passeggeri che sono riusciti a sfondare la porta della cabina, immobilizzando l'aggressore prima dell'atterraggio d'emergenza a Tabuk, in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha parlato esplicitamente di un tentato attentato di matrice jihadista. È tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa, teatro nella serata di ieri di una violenta sommossa. La protesta è esplosa all'interno del secondo reparto giudiziario a seguito del rinvenimento, durante una perquisizione di routine, di alcune microspie cimici occultate nelle celle. La scoperta ha scatenato la reazione di circa 40 detenuti che si sono barricati nel braccio rifiutando di rientrare nelle stanze e dando vita a momenti di grande tensione, durante i quali un recluso ha persino trasmesso fasi della protesta in diretta sulla piattaforma TikTok. L'inflazione in Italia registra un'improvvisa accelerazione a settembre, toccando il 4,2% su base annua, spinta dai rincari dei beni energetici. Il dato, ai massimi da 3 anni, ha riacceso lo scontro politico sul costo della vita. Mentre le opposizioni chiedono interventi urgenti sul taglio delle accise e dell'IVA, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scrive alla Presidente della Commissione, von der Leyen, per chiedere maggiore flessibilità di bilancio per sostenere imprese e famiglie. Giornata di vigilia per la nazionale di Roberto Mancini, attesa domani sera a Saint-Denis dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Stamattina rifinitura per gli azzurri prima di volare a Parigi. Dovrebbe restare a Coverciano una parte del gruppo ridotto a 32 unità dopo l'infortunio a Raspadori. È tutto, a più tardi.
0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La radio telematica della tua città.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
4: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 1

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8517.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

ulaula.it. Semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Bellissima questa giornata. Un evento insolito in ambito lavorativo ti renderà euforico e in serata non è da escludersi un invito intrigante. Toro. Gli astri oggi promettono un miglioramento nei rapporti interpersonali, in particolare ti ispireranno alla sincerità e lealtà. Gemelli. In amore farai follie con il partner, al lavoro sarai apprezzato per la tua precisione e puntualità. Cancro. Sarai favoritissimo nel rapporto affettivo. Se sei single, una persona appena conosciuta potrebbe rivelarti i suoi sentimenti. Leone. Per oggi qualche incomprensione domestica legata alla vostra scarsa espansività, unita all'umore non proprio brillante. Vergine. Il pericolo che correte per oggi è quello di lasciarvi irritare in modo eccessivo da comportamenti o contrattempi, tutto sommato di poco conto. Bilancia. La fretta potrebbe diventare la vostra peggiore nemica, anche perché di solito vi è del tutto estranea. Scorpione. Nel lavoro nessun traguardo è fuori dalla vostra portata, perciò mirate pure in alto. Sagittario. Certi silenzi sono eloquenti e il clima pesante che avvertite dimostra che c'è bisogno di chiarezza e sincerità con i vostri familiari. Capricorno, se dovete decidere un investimento di denaro, procedete con cautela. Ottimo giorno per iscriversi a un corso di lingue o in palestra. Acquario, in amore affiorerà la vostra vena romantica, rendendovi molto gradevoli e attraenti agli occhi di chi vorrete conquistare. Pesci, gli astri per oggi non sono generosi con voi, i tempi non sono ancora maturi per fare investimenti. E per oggi ci salutiamo qui, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0464.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: qui le bugie sono in vendita. Tu sei fiero della verità, meglio del Pendotal.
1: La sensazione che a volte mi sa.
2: 94,5 a Messina 106,9 a Novara 94,5 a Siracusa 104,9 a Reggio Calabria 106,9 a Biella 94,5 a Vibo Valentia 104,6 a Cosenza 93,7 a Catanzaro

Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si indaga sul possibile attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi, scrive la stampa israeliana, sul caso dell'aereo fatto atterrare d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita, nelle vicinanze di Israele. Avrebbe perso quota dopo una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con un coltello e un omanita interrogato e arrestato dalle autorità saudite. Decisivo sarebbe stato l'intervento di un passeggero, di un membro dell'equipaggio. Il premier israeliano Netanyahu parla di attentato jihadista sventato. L'omologo indiano Nodi ha definito eroe il pilota connazionale accoltellato. Clamoroso fallimento dell'esecuzione capitale nel caso già controverso di Krista Gayle Pike, cinquantenne condannata a morte prima donna nel Tennessee dopo oltre due secoli. Due le iniezioni letali eseguitele, ma ha continuato a respirare e su istanza urgente dei legali sul diritto a una morte rapida e indolore è stata trasportata in ospedale. Lunedì il governatore repubblicano Lee aveva respinto l'ultima richiesta di clemenza della donna, rea confessa dell'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, con un pregresso di violenze e stupri subiti nonché di problemi psichiatrici. Il Policlinico Gemelli di Roma conferma il ricovero di Vittorio Sgarbi, il 74enne critico d'arte, sarebbe in gravi condizioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare, divulgatore e televisivo, ha ricoperto diversi incarichi politici istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. Anche stamani in difficoltà le borse europee, sul perdurare della crisi tra Stati Uniti e Iran e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Piazza Affari in avvio perde circa 8 decimi, spread coi titoli tedeschi sopra quota 100. Calcio, la nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa stasera dei padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Siamo pronti per iniziare. Buongiorno da Vladi, ben ritrovati, questa è Radio Jukebox. Pronti per, intanto per sentire le vostre voci. Questa mattina noi trasmettiamo da Torino, questa mattina c'è un cielo grigio. No, non fa freddo, anzi, però c'è un cielo grigio. Di quelli, ho bisogno di voi. 393-999-7794, popolo di Jukebox. Grazie intanto per stare in nostra compagnia in tutto Italia.
1: Ciao a tutti
0: con noi.
1: Da Beppe, buongiorno.
0: Buongiorno Beppe, buona mattinata, buona giornata, buongiorno.
2: Buongiorno Vladino.
0: Ma sentilo qua, insomma, canterino anche.
3: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti da Fabio.
0: Buongiorno, perdonatemi, le fanciulle ci sono perché
1: ciao
0: sennò...
1: da Marco Aquaman, ancora in canottiera, ve lo dico subito.
0: Bene, ciao, insomma, ciao. Ma ci sta che tu sia in canottiera, non fa

0: Miley, la
1: Anna Montana, ciao. 393 999 7794, fatemi sentire le vostre voci. Le mie amiche dove sono? Fatemi sentire. Io cerco le mie amiche di Jukebox.
2: Buongiorno Vladino, buongiorno a te e a tutta Radio Jukebox.
1: Ma io vi voglio tanto bene, ciao Manu, ma io vi voglio tanto bene, ma le mie amiche dove sono?
3: Buongiorno Family e buongiorno Vladino da Gianmarco.
1: Niente, le mie amiche non ci sono proprio, non sono presenti.
4: Buongiorno caro Vladi D'Amello, sempre presente.
1: No, ma ti voglio bene, ho tutti gli amici, ma le amiche che fine hanno fatto? Dove sono? 393 999 7794, la mia quota rosa dov'è? Marrakesh e Casini, ma non ci sono le ragazze, le fanciulle.

0: Marrakesh insieme a quel pechegno, ecco, era Casini. Devo ringraziare, è arrivata al telefono Luciana. Grazie Luciana. No, è arrivata al telefono per augurarmi una buona giornata. Ha capito che mi sentivo per un attimo solo perché mancavano le quote rosa, ecco, tramite messaggi. E allora è arrivata. Vai.
1: Buongiorno Vladi da Carmelo da Novara.
0: C'è anche Carmelo da Novara, tutti i maschietti sono.
1: Che resta di un sogno erotico se...
0: Ma che sogno erotico?
1: Al risveglio diventato un poeta.
0: Ma dove?
1: Se a mani vuote di te.
0: Che c'è?
1: Non so più fare.
0: E fai.
1: Come
0: e fai.
1: Se non fosse amore.
0: Ma cosa devi fare?
1: Se per errore. Chiudo gli occhi e penso a te. Vladino, buongiorno, buon giovedì a te e a tutti gli amici di Jukebox. Casa Tutela presente, già attiva. Oggi vada per il ragù. Ciao bel fiore.
0: Vabbè. Quote rosa niente. Che ne so, qualche quote rosa, fanciulla. Ciao bello, come stai? Ti voglio bene. Niente.

0: canzone Cucù Maris, Radio Jukebox, fatemi sentire se ci siete con il vostro buongiorno, vi prego.
1: Ciao Vladi, buona giornata da Lori da Palermo.
0: C'è, sono emozionato. C'è. Ah, ero convinto non ci fosse.
2: Buongiorno. Buon giovedì a tutti. Buona mattinata.
0: Non sono solo.
2: E un abbraccio forte a Vladi e un bacione. Ciao da Cetti.
0: No, non sono solo. Le quote rosa ci sono.
3: Buongiorno Vladi, da Rossana di tendenza emiliana. Ma noi sole ce l'abbiamo dentro.
0: Adesso proprio dentro non lo so, ci sono alcuni che hanno le tempeste dentro, è proprio antipatico.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Barbara da Livorno, buongiorno e grazie per stare con noi. Sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno Vladimiro.
0: Oh mamma mia Vladimiro, insomma che t'ho fatto? No, perché mi chiamano Vladimiro solamente le persone che sono incazzate con me. Insomma, la mamma quando è arrabbiatissima, e oramai sono single da troppo, però anche insomma, la mia ex compagna insomma, era così. Mamma mia, sembra quasi un rimprovero quel buongiorno Vladimiro detto così. Mi fa male, non me lo mettete più per favore.
1: Buongiorno Vladimiro.
0: Ho detto che mi fa male, ti ho chiesto di non metterlo più per favore.
2: Buongiorno Vladi, dai. Buongiorno. Grazie. A te e a tutti. Anche le femminucce si sono svegliate, eccole. Si sono attivate sul canale 254.
0: Mi sta guardando.
2: Un bacione grande, buona giornata. Fra un po' ti invio la mia richiesta musicale.
0: Come
2: un bacione,
0: sto? Come
2: ciao,
0: sto?
2: Ciao.
0: Come sto? Visto che mi sta guardando, come sto? Come sto?
3: Tuo marito c'è sotto casa? Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Ciao Piccone, Carmela, dobbiamo salutare Carmela D'Acri. Andiamo a salutare anche Ciro da Ceriale con Joe Cocker.

0: 393 999 7734, un grande giocoker, giovanissimo anche giocoker. Questa è Radio Jukebox, devo salutare Ciro che ci segue dalla Liguria, esattamente da Ceriale in provincia di Savona. Ciao,
1: sono Cristina, ciao, ti Cristina. Voglio bene, ciao ciao, buongiorno a tutti. Ma buona giornata, ciao.
0: Che carina, anch'io vi voglio bene. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.
2: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Noi con Siamo chi siamo su Jukebox. Buongiorno Vera e buongiorno anche a David. Ciao ragazzi.
1: Ciao Vladi, buon giovedì a te e a tutti quelli di Radio Jukebox.
0: Ma
1: ciao
0: buongiorno.
1: Da Francesca, buona giornata, un bacio. Ciao.
0: Grazie, ciao Francesca.
2: Geppetto sempre presente, buongiorno a tutti.
0: Ciao, buongiorno
2: Vladi. Da Geppetto.
0: Ciao Geppetto, buona mattinata. Mandate il vostro messaggio vocale tramite WhatsApp 393 999 7794, ovunque voi siate, popolo di Jukebox. Devo salutare Dina da Bisignano che vuole ascoltare Buongiorno Bell'anima, Biagio Antonacci. Questa è Radio Jukebox.
3: Cosa fai? Scappi già, dammi il tempo di un caffè, non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

John Tonacci con Buongiorno dell'anima su Radio Giubbossi. Bella questa canzone, quanti ricordi anche con questa canzone. Buongiorno Vladi, sono Emanuela, mi faresti ascoltare gli UB40? Grazie, un bacione. Ma certo che sì, ciao Emanuela.

0: questo jukebox. Dobbiamo salutare Emanuela che è la richiesta. Buongiorno Emanuela, ciao.
1: Buongiorno Bradino, una cotorosa arrivata mammatina. Ciao ciao.
0: Buongiorno mammatina, un abbraccio enorme. Parlando di mamma, c'è mamma Filomena che

0: dividerà.
1: La richiesta a Filomena che ci segue da Valeggian. Ciao Filomena, e salutiamo la figlia Linda, Genova Napoli, bellissima, grande Alfa e Gigi D'Alessio insieme. Ciao Bradi, anche io vi ascolto da tanti anni ed è la prima volta, insomma, che ti scrivo. Un saluto a tutti, vorrei dedicare a mia moglie l'ultima di Ligabue, l'abbiamo già messa Tommy, è già andato in onda Ligabue, mannaggia, guarda, mi spiace veramente, anche perché è nuovo, insomma, grazie. No, aspetta, non è nuovo perché ci ascolta da tanti anni, però è la prima volta che invia un messaggio, ma io lo chiedo veramente a tutti quanti voi, fatemi sentire le vostre voci ovunque voi siate. Prima stavo parlando con Manu che ci segue da Firenze, che ha un accento fantastico, ho detto ma mandami un messaggio vocale, lei no, mi vergogno.
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, divani.
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Per la tua pubblicità su questa emittente... 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Giovanotti, questa era Piove su Radio Jukebox, la richiesta Gregorio. Ciao Gregorio, piove? Insomma, da qualche parte, com'è il tempo? Sta per caso piovendo? Ecco, allora, prima vi ho raccontato, allora, io voglio sentire le vostre voci, ecco, inviatemi i vostri messaggi vocali. Prima ho parlato di Manu da Firenze che mi ha raggiunto telefonicamente subito. Manu, ciao! Manu, ciao, sembra
1: ciao, quasi caccia. Ciao! Ciao numero uno.
0: Come stai? Come stai, Manu?
1: Io sto bene, sono la solita matta di Firenze.
0: Ma che comunque... guardate, io ti voglio bene, ecco, grazie veramente, poi mi piace. Perché la solita matta? Perdonami, toglimi questa curiosità, perché la solita matta?
1: Perché sono stata a Canale 5, sono andata a fare tutti poi, siamo al Canale 5.
0: E cosa hai fatto in televisione? Cosa hai combinato visto che hai fatto la matta?
1: Anni fa sono stata a Epres, giusto, ho vinto.
0: Ma dai, gira la ruota, gira la ruota, bello, era sì. Bello quello. Ecco, perdonami.
1: Se continuo però e mi riconoscono tutti, non c'è nulla di male.
0: Vabbè, non c'è nulla di male.
1: Io
0: ci
1: sono
0: mancherò.
1: Matta come la mia adorata Nannini, i gemelli siamo matti.
0: Ah, ho capito. E per questo tu mi avevi richiesto, perché mi ha chiamato da un po', la Nannini con Meraviglioso Errore, ce l'ascoltiamo. Dimmi tesoro, dimmi.
1: No, comunque mi sono divertita perché sono stata sui giornali Gente, ho fatto Loredana per te,
0: pure l'imitatrice fai, fantastica. Fantastica. Guarda, che tempo abbiamo, visto che prima c'era piove, che tempo abbiamo a Firenze noi quest'oggi? Cosa c'è?
1: Senti, quando si sente il vostro programma c'è sempre il sole, capito?
0: Ti piace? È bellissimo.
1: No, te tu sei bellissimo, professionale, tu sai fare il tuo lavoro.
0: Manu, un bacione, ce l'ascoltiamo subito perché la Nannini è partita. Un ecco. Bacio e buona giornata e grazie agli amici di Firenze che sono con noi.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore. Un bacione a Manu che ci segue da Firenze. 393 999 7794.
2: Ciao Vladi, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sono Fabio da Torino.
1: Ciao Fabio.
2: Per favore, mi faresti ascoltare l'ultimo bicchiere degli 883?
1: Nicky.
2: Grazie, buona giornata. Ciao ciao.
1: Fabio, esattamente l'ultimo bicchiere, cantata da Nicky.

0: Sapete perché mi piace ascoltare Radio Jukebox oltre a farla? È perché con voi poi si viaggia nella musica. Nicky, l'ultimo bicchiere. Ma da quanto tempo non lo si ascoltava, eh? È bellissimo. Grazie al nostro amico Fabio, giusto? Il nome era Fabio. Grazie mille al nostro
1: buongiorno,
0: amico.
1: Buongiorno Vladino.
0: Ciao,
1: dai,
0: buongiorno.
1: Quest'oggi è già giovedì.
0: Sì.
1: Salutiamo con la Rita Castagno, salutiamo il mio amore Davide con tutti i suoi colleghi della Rita Primo e salutiamo poi anche ovviamente gli amici della Buffa. Quest'oggi abbiamo invertito un po' i ruoli. Prima uno, poi l'altro. Un bacione,
0: amore...
1: dai, poi per le richieste spieghiamo più tardi. Maria da Giovena, un bacio, ciao.
0: Il tuo amore l'hai salutato, no? Perché poi ti chiamano, mi hai salutato, non hai salutato i miei colleghi e non è carino, oppure potrebbe anche non averlo sentito. Prima ora è andata 393 999 7794.
2: Radio Jukebox, ora esatta sono le ore 11:03. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. CNR, giornale radio.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buongiorno da Francesco Bianco. Oggi parliamo di tumore al seno, lo facciamo con Carmen Criscitiello, che è responsabile oncologica di Humanitas San Pio X e oncologia mammaria dell'Humanitas in generale. Buongiorno.
5: Bentrovati.
4: Allora, partiamo subito con la prima domanda. Sarà un è vero che? Le chiedo subito se è vero che il tumore al seno colpisce solo le donne anziane.
5: No, non è vero. Tradizionalmente sappiamo che abbiamo visto più tumori nelle donne anziane. Effettivamente il tumore della mammella può aumentare nelle donne in postmenopausa, ma ci sono diagnosticati tantissimi tumori anche in donne giovani e molto giovani. Quindi è importante non abbassare il livello di guardia, essere vigili non solo rispetto allo screening, ma anche rispetto all'autopalpazione per riconoscere eventualmente dei noduli qualora dovessero insorgere, oppure delle modifiche nella cute, nella mammella in generale.
4: Quali sono le modifiche principali a cui fare attenzione oltre al nodulo?
5: Oltre al nodulo, una retrazione del capezzolo oppure un aspetto diverso della cute, un po' più tipicamente quella che noi chiamiamo cute a buccia d'arancia.
4: Volevo chiedere, quando si parla di donne anziane e che aumenta il rischio, di che età stiamo parlando? Perché ormai anziano non ha più un senso, no?
5: Verissimo, infatti non parleremo proprio di donne anziane, come dicevo, donne in post menopausa, quindi donne che hanno passato l'età fertile, perché sappiamo che in generale c'è un aumento della produzione di estrogeni da parte del tessuto adiposo che in qualche modo può rappresentare un fattore di rischio.
4: Intorno ai 50, ho visto che l'età media di entrata in menopausa è 51 anni in Italia per le donne, lì quindi aumenta il rischio.
5: Dai 50.
4: E quindi è fondamentale. Ti posso chiedere, so che le regioni fanno cose diverse, ma mammografia, screening, le età quali sono bene o male? So che ci sono differenze importanti.
5: Esistono differenze tra regione e regione, la fascia codificata e accettata su tutto il territorio nazionale è quella dai 50 ai 69 anni con una mammografia ogni 2 anni. In alcune regioni, tra cui la Lombardia, lo screening parte prima dai 45 anni e finisce dopo i 72, con la fascia quella lì più giovane che vede la proposta della mammografia erogata annualmente.
4: Ha senso che sia annualmente per le più giovani?
5: Assolutamente sì, aggiungo che avrebbe senso che fosse annualmente per tutte le donne. Sappiamo che ci sono dei tumori, quelli più indolenti, che magari riusciamo a diagnosticare tra un esame e l'altro, ma ci sono tumori più aggressivi che possono comparire tra un esame e l'altro, sono quelli che chiamiamo tumori di intervallo, quindi li riscontriamo clinicamente perché la donna magari appunto palpa il nodulo, comunque nota delle differenze come dicevamo prima, quindi la cadenza annuale è quella che suggerirei.
4: Grazie per essere stati qui.

0: Free con Kleptomania, richiesta da Mauro. Buongiorno Mauro e grazie, vai, buongiorno.
1: Ciao Vladi, ciao. Sono Alessandro Russo, l'ascensorista.
0: Ciao. Volevo Alessandro,
1: un saluto a Gigi, ci vediamo in Ginevra, e Marco Aquaman. Ciao Vladi.
2: Buongiorno.
0: Ciao Alessandro.
2: Vladino.
0: Buongiorno. Ciao Giusy, buona mattinata. 393 999 7794.

0: grazie. 393 999 7794. Era il 1996. Wow, fantastica. Sentiamo voi. Ciao.
1: Buongiorno Vladino mio.
0: Continuate, continuate. No, ma continuate. Non smettete ancora. 393 999 7794. Andiamo a Novara a salutare la nostra amica Dani. Un bacio a lei con Per noi Gioliere Achille Lauro. È questo, è bellissimo. Quante emozioni.

0: Era Jolier insieme ad Achille Lauro, questa è per noi bellissima questa canzone. Sentiamo le vostre voci, ciao, chi è con
1: buongiorno
0: noi?
1: Vladi, buon giovedì. Vorrei dedicare una canzone a mio amore Alessandro.
0: Quale?
1: Luce di Elisa.
0: Bella.
1: Ciao amore mio, ti amo.
0: Ce l'ascolteremo tra qualche istante. Restate con noi, questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.

per la tua pubblicità su questa emittente? 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Elisa con luce su jukebox, voi ascoltatemi.
1: Senti, sono Cetti.
0: Ciao Cetti,
1: per favore mi mandi Oma di Rocco Hunt
0: con Noemi.
1: E la dedico a tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox.
0: Grande.
1: A tutti, proprio a tutti, ballate ragazzi.
0: Va bene.
1: Buona giornata da Cetti, un abbraccio a tutti.

0: Rocco Ant insieme a Noemi, questa era Home su Jukebox. Ciao
1: Fradi, sì. Vorrei ascoltare la canzone. Cosa? degli Isobase,
2: sì?
1: So Much You Want. Grazie, ciao Ladi, buon pranzo, buon inizio mese e buon proseguimento. Grazie, ciao.
0: All the things she wants, giusto? Ascoltiamo subito.

0: fatti tutti nell'estate del 1992 con gli Ace of Base. Mamma mia, oh, there she was, bellissima. 393-999-7794. Tra poco si torna insieme. Se non avete ancora scaricato la nostra app, fatelo immediatamente. ADN Play, c'è tutto, tutto ciò che riguarda il nostro gruppo radiofonico e televisivo. C'è Radio Jukebox, ADN Play.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Lucio Battisti con Acqua Azzurra, Acqua Chiara, richiesta da Silvana. Un bacio, Silvana, ciao.
1: Nadino, eccomi. Visto che Giovanotti è andato in onda, gentilmente mi puoi mettere Ogni volta di Vasco Rossi? La dedico a mio marito, anche se in questo momento sta lavorando come un matto e non può sentire la radio. Comunque, va bene, detto ciò, un abbraccio, ciao.
0: Un abbraccio anche a te. 393-999-7794. Dove siete? Cosa fate? E con chi siete, popolo di Jukebox?

Vasco Rossi con Ogni Volta su Radio Jukebox. Che bella, che cosa significa? Sono innocenti i tuoi occhi? Che significa? No, ragazzi, non lo capisco. Che significa? Un salutone a Carlo che vuole ascoltare Verve. Ciao Carlo, li ascoltiamo subito.

0: che senso, no, vabbè, hai perso il titolo? Vecchiaia. Quanti anni,
1: beh, hai? Ragazzi, io sono dell'89.
0: Allora non sei vecchia.
1: Come te, d'altra, esatto, parte. Comunque non mi sei, pare, vecchia. Volessi ascoltare Adesso Tu
0: di Eros.
1: Di Eros. Ah, può, okay, essere?
0: Sì, sì, giusto.
1: Si intitola così?
0: Si intitola, so, così. Si intitola così.
1: Comunque, vabbè, uno ci prova.
0: Però, vedi, forse
1: non ci riesco, forse, ad essere effettivamente, forse, una dell'89.
0: No, no, no, no, forse le donne.
1: Un bacio a te.
0: Grazie.
1: E un bacio alla mia metà.
0: Ma il bacio, quello più, ecco, è per me o per l'altra persona? No, per quello un pochettino più. Beh, torniamo tra pochissimo. Probabilmente c'è un po' la differenza tra la donna dell'89 e l'uomo dell'89. Sicuramente. Dai, dai, sicuramente. Ma sì, già non ricordava le cose.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro.

Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Rosa Ramazzotti, adesso tu su Radio Jukebox.
1: Ciao Vladi, buongiorno, sono Maria Rosa.
0: Maria Rosa, buongiorno.
1: Oggi vorrei ascoltare la canzone di Raff, Non è mai un errore. Grazie mille.

0: è mai un errore, Raff. Su Radio Jukebox 393 999 7794. Ciao Maria Rosa, vai.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, a tutti voi di Radio Jukebox e a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Ma buongiorno
1: Tonino da Drosi, piano di Getauro. Ciao ciao.
0: Che tempo abbiamo quest'oggi, Tonino?
1: Vladi, Tonino da Drosi, piano di Getauro. Io sono vecchio.
0: Perché?
1: Sono del 74.
0: No, non sei vecchio. Poi gli uomini, insomma, non sono vecchi. Il 74 non è anziano, dai. No, vedi, si sente anziano. Ha sentito l'amica dell'89.

0: Hamilton. Ciao Angela. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Allora devo andare a salutare Christian, che vorrebbe salutare la sua mamma, mamma Rosa. L'unica cosa che hai richiesto, la canzone che radiofonicamente non si può suonare, le parolacce. No, Christian, ciao! Insomma, e la mamma sta aiutando anche una persona. Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme. Scaricate la nostra app ADN Play. Radio
1: Jukebox. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato, così il premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, e per quattro di loro sarebbero pronte delle onorificenze per il loro intervento nella cabina di pilotaggio. Il copilota omanita, ora interrogato in Arabia Saudita, avrebbe aggredito con un coltello il pilota. Intanto nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula via social con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo. La legge elettorale, terza lettura oggi alla Camera dei Deputati, in programma il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni per bloccare la riforma. Il voto è a scrutinio segreto, un test decisivo per la maggioranza. Se la legge non passa si va alle elezioni, è quanto ha fatto sapere Giorgia Meloni ai partiti di maggioranza. Poi tra il 6 e l'8 ottobre il voto finale con probabile apposizione della fiducia da parte del governo. Il testo introduce modifiche cruciali, tra cui un premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze di genere abbinate al capolista bloccato. Inversione di tendenza in negativo per il mercato del lavoro italiano ad agosto, lo confermano due dati Istat. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto di Statistica, il tasso di occupazione scende al 63%, registrando una flessione rispetto al mese precedente, quando l'occupazione era al 63,2%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. Ed è tutto, a più tardi.

0: Ferro era rotonda su Radio Jukebox.
1: Ciao Vlad, sono Cristina da Balestrato.
0: Ciao Cristina.
1: Vorrei portare di Rama e stammi vicino. Grazie, tanto saluto a tutti voi, un bacione, complimenti per la trasmissione.
0: Allora, aspettate, ho capito Irama, giusto, che credo sia Ovunque Sarai, se non ricordo. Posso riascoltare, per
1: ciao,
0: favore?
1: Ciao Vlad, sono Cristina da Balestrato.
0: Cristina,
1: vorrei
0: ciao.
1: Vorrei ascoltare di Irama e stammi vicino. Grazie, tanto saluto a tutti voi, un bacione, complimenti per la trasmissione.
0: Ah no, mi dicono che è Lentamente di Irama. Ok, allora, giusto, perché probabilmente non è quello il titolo. Allora, Lentamente Irama dirà stammi vicino, non lo so, probabile. Un bacione alla nostra amica.

0: Rina da Balestrata, mi auguro che sia questa la canzone di Rana che le aveva voglia di ascoltare. 393 999 7794, siete con Vladi, vai, ciao.
1: Ciao Vladi, sono Fabrizia.
0: Fabrizia,
1: potresti,
0: ciao,
1: potresti farmi ascoltare Disfrutto di Carla Morrison? E la dedico a tutte le persone che oggi sono un po' tristi perché hanno problemi di cuore.
0: Fabrizia,
1: ciao Vladi.
0: Però quando si è tristi non bisogna ascoltare le canzoni che ci ammazzano ancora di più, bisogna cercare qualcosa che ci dia carica, che ci faccia star bene. Che succede?

periodo nero, ecco, no, sofferenza di cuore, però Fabrizia, con questa canzone, ti prego, non va bene, non va bene, no, io lo dico a Fabrizia, non va bene, hai bisogno di carica, vado, allora io sono triste per il tempo, l'ha scritto Marianna, ascoltiamo J-Ax, per favore, hippie, ya, io, cioè, sì, certo, sì, la carica, anche a Fabrizia, anche a

0: Yax con noi su Jubox. Ciao Marianna,
1: buongiorno. Maria, che bello quando tu sei la mattina, eh? Tu mi dai televisione e c'è Bladi che sta parlando.
0: No, aspetta.
1: Mi fa sentire felice, mi piace.
0: Ti dusi la
1: mattina. Mi piace come lo trasmette, intendiamoci.
0: No, no, certo.
1: Saluto a tutti, però... saluto al mio pubblico, saluto a tutte le vostre famiglie, così un buon fennetto nudo. Saluto a mio marito con un grandissimo bacione. Mio marito.
0: Teresa,
1: mi dici ti Dusi. Saluta Paolo che a scuola, ti salutano quelli della struttura, comunque ti salutano tutti, che
0: tutti,
1: ti rompa quartiere,
0: tutti.
1: Ciao Bradi, ti raccomando, mettimi una canzone
0: certo.
1: Baglione, oppure
0: va benissimo, Baglioni.
1: Caffè espresso che dà
0: Baglioni,
1: mi amore quale può mettere, la dedica a mio carissimo pubblico,
0: Dusi,
1: a tutti voi, e a mio marito, ciao Pino, ti amo. Ho scritto la canzone,
0: no, allora lei, aspetta, cosa
1: che bello quando tu sei la mattina, tu mi dai televisione.
0: Allora, ti dusi a mattina e no, vabbè, no, e adumi la televisione, giusto? Ah, ti svegli la mattina e accendi la televisione. Ah, ok.
2: Le Magnolie.
3: Questo mese sono al verde, che faccio? Rinuncio a uscire tutte le sere e resto davanti alla TV?
4: No, fai un salto al ristorante Due Magnolie. Gusti pizza cotta nel forno a legna, piatti di pesce e spendi il giusto. Ampio parcheggio, chiuso il lunedì. Info 011 99 684 73.
2: Due Magnolie.
5: Tutti sabato sera cena con musica dal vivo.
6: Strada Mappano 123, angolo via Fontanili, a Mappano, frazione di Caselle.
7: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
8: Non te lo dico!
7: Anche le lenzuola e... il tuo intimo! Dove l'hai preso?
8: Non te lo dico! Oh!
9: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
10: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
9: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
11: Per la tua pubblicità su questa emittente,
12: 800 940 974.
11: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: strada facendo su Radio Jukebox. Fabrizia è sana e salva, Fabrizia è lì, Fabrizia è lì. Sentiamo un pochettino cosa dice Fabrizia. Vai.
1: No, Vladi, dimmi. Io sono felice.
0: Ah, e allora?
1: Io il mio amore.
0: E allora, che era?
1: Mi riempie di coccole,
0: sì,
1: e di attenzione.
0: Ok.
1: Io pensavo a quelle persone che sono tristi.
0: E che fai? Gli dedichi la canzone?
1: Oggi ho visto qualcuno al lavoro. Ma allora no, mi dispiaceva per loro, volevo mandargli una coccola.
0: No, però Fabrizia,
1: però voglio... io sto bene, Vladi, sono felice.
0: Fabrizia,
1: un bacio, grazie.
0: Ecco, ma nel momento in cui incontri una persona triste, tu la devi aiutare a fare in modo che lei non pensi ad altro. No, importante.

0: richiesta matti, pinguini tattici nucleari con Rubami la notte. C'è Aurora che scrive: sto vivendo un momento difficile in amore, la tua ascoltatrice è come se mi avesse dato delle forbici e mi dicesse fai. Aurora no. Aurora no. Aurora no, Aurora no. No, però Fabrizia, vede che ha trovato il sogno. E vabbè, è pur sempre un pensiero. A me piace tantissimo, forse è proprio perché io sono felice, la vedo in un altro modo. E cioè, per fortuna che sei felice. Per fortuna. E come dedicare. È una canzone che a me non piace, eh. Insomma, Adagio di Lara Fabian, al proprio amore.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Menenide su Radio Jukebox. Fabrizia, no, perché lei ha scritto, mi avete fraintesa, c'è Roby che scrive, Fabrizia l'amica che vorremmo tutti nel momento più difficile della nostra vita. Un bacione, ciao. Però l'abbiamo fraintesa probabilmente, è quello. Vale,
1: buongiorno,
0: vai, ciao.
1: Vladi, buongiorno,
0: buongiorno
1: a tutti, sono Fabio, come stai?
0: Bene, grazie.
1: Senti un po', Vladi.
0: Dimmi.
1: Sto andando in palestra.
0: Dai, anch'io.
1: E
0: oggi
1: mi vado a allenare come sempre tutti i giorni.
0: Però tu hai un bel
1: volevo fisico. Chiederti cortesemente, mi fai ascoltare oggi Fiordaliso con Se non avessi te e Fausto Leali naturalmente?
0: Va bene, la canto anch'io.
1: Amore, mia figlia Martina, te tutto proprio giù box. Un abbraccio a Fabio Silvana, ciao, grazie.
0: Vai, vai, vai, sono pronto per cantarla. Oh. Questa, se non erro, era Sanremo, giusto? Devo andare a salutare, c'è scritto, per favore, una canzone a mia zia Teresa da parte di Veronica. Nannini è già andata in onda. Fammi vedere Fabrizia cosa ha inviato. Fate.

0: Fiordaliso e Fausto Leali, se non avessite, allora è triste. Fabrizia, allora, ci ha inviato il significato della canzone. Ecco, allora, la canzone di Carla Morrison è una profonda ed intima dichiarazione d'amore incentrata sui piccoli gesti quotidiani, sulla dolcezza e sulla complicità di coppia, anziché sulle grandi promesse. Allora, perdonami, ti voglio bene, basta, poi chiudiamo questo momento. Insomma, lei scrive: ma avete capito la canzone? Io l'ho dedicata a chi ha problemi di cuore, è una canzone d'amore, voi non mi capite. Ok, nessuno si mette subito ad andare alla ricerca tramite l'intelligenza artificiale o Google la storia di una canzone, nessuno lo fa.
1: Ciao Vladi,
0: ciao Fabri,
1: va. Ciao a tutti da Antonio Corriere. Vladi, mi fai ascoltare Cesare Cremonini con sì. Il pagliaccio.
0: Va.
1: Grazie
0: bene.
1: Vladi, un abbraccio a te, un saluto a tutti da Antonio il Corriere, ciao ciao!
0: Ciao ciao! 393-999-7794, numero a vostra disposizione. Siete tantissimi! Grazie veramente a tutto il popolo di Jukebox.

0: Cesare Cremonini con il pagliaccio su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ciao Antonio.
1: Ciao Vladino.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Svegliate
1: siamo
0: presto.
1: Le ragazze di Bruino dei Cablaggi.
0: Buongiorno. Buongiorno. Come state?
1: Salutiamo anche Michele.
0: Perché?
1: Ciao Michi. Ti vogliamo bene. Dedicaci una bella canzone.
0: Ma
1: su.
0: Come? Ma come Michele? Ma no. Per, no. Scusatemi. Ma voi eravate le mie fanciulle. Adesso che c'entra Michele?

Annalisa insieme a Madame, questa era Amica su Radio Jukebox. 393 999 7794, restate lì con noi, tra pochissimo torniamo insieme, anzi andremo ad accontentare Caterina che vuole ascoltare Holla di Marco Mengoni. Questa è Radio Jukebox.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Coming On con Holland su Radio Jukebox. Dobbiamo salutare la nostra amica Caterina. Ciao, buongiorno Caterina, sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Buongiornissimo Vladi, buongiornissimo da Gemma, saluto a te e Marco Aquaman. Buon inizio ottobre, perché il primo ottobre volevo ascoltare Listen di Beyoncé.

Era Beyoncé con noi su Jukebox Listen, bellissima. Ornella Vanoni insieme a Bungaro e Pacifico. Dobbiamo andare a salutare la nostra amica Francesca da Roma.

0: Francesca da Roma, un bacione enorme a lei. Imparare ad amarsi, Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico. Ciao.
1: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno.
1: Come stai?
0: Bene, bene.
1: Saluto da Sergio, ciao, il Corriere. Sergio. Ma dimmi, volevo chiederti, è possibile ascoltare...
0: Cosa?
1: Vaffanculo di Marco Masini. Ne ho proprio bisogno. Guarda, di sfogare un po', urlare su sto furgone.
0: Vabbè, come
1: se
0: mai?
1: Hai la possibilità, ti ringrazio. Se Masini è già andato in onda, mi dispiace, però la canto ugualmente.
0: Ma la canti?
1: Ciao Vladi, buona giornata. Ciao Jukebox.
0: Sergio, sei bravo a cantarla. Adesso vorrei chiedere, Sergio, che ne so, registra, però sono preoccupato perché urlerà la parola.

0: Sergio ha cantato. Sergio ha cantato Marco Masini con il suo. Ha cantato sì o no? Sergio, ciao, tranquillo, tranquillo. Sergio, non ti arrabbi, non te la prendere con nessuno. Mi raccomando, poi voi fate i corrieri, insomma, siete in giro, in mezzo al traffico. No, però i corrieri quando ti bloccano. Beh, però ti bloccano la macchina per pochi minuti. No, a volte succede, a volte.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 4 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

con tutto su Radio Jukebox. 393 999 7794. Dove siete, cosa fate, con chi siete? Popolo di Jukebox. È la cantata, Sergio, la cantata tutta quanta, cantata a squarciagola. Grazie, forse non ha nemmeno più la voce. Oh Sergio, no vabbè, fatemi salutare Sergio, insomma, che l'ha cantata tutta, prima è andata in onda, insomma, lui, Masini, prima e prima di ultimo, prima della pausa, e non c'eravate, e dove eravate? No, adesso, dove eravate?

0: Amrad con noi su Jukebox Lo Summer, bellissima questa canzone, mi piace veramente tanto. 393 999 7794, numero a disposizione. Buongiorno anche all'amica Maria.
1: Ah, ma non solo Sergio ha cantato la canzone di Masini ad alta voce, credimi. Ciao Marina da Rialta.
0: Marina, l'hai cantata anche te?
2: Ma Bradino, sì. Come stai?
0: Bene.
2: Eccomi qua, vediamo se mi riconosci.
0: Mi ricordo qualcosa.
2: Sono finite le ferie, siamo rientrati.
0: La vita in ferie.
2: Sono andata in Sardegna, Emilia-Romagna.
0: Poi?
2: Insomma, un po' in giro.
0: Ma brava! Ma chi è? Aspetta un attimo,
2: tu, tutto a posto?
0: Sì, tutto bene.
2: Mi
0: tutto
2: potresti mettere la canzone di Liga, qualcosa per
0: te? È andato in onda.
2: Se non l'hai già messa.
0: Aspetta, ma chi
2: grazie
0: è?
2: Mille.
0: Chi è?
2: Blandi patatin patatone.
0: Ah, la patatina.
2: E un saluto okay. A Fagiolino di Torino, un cortigliaro.
0: Quello coso piccolo.
2: E un saluto ad Antonella,
0: sì.
2: La pizzeria dei Sapori, se non mi sbaglio.
0: Bene, salutiamo.
2: Ciao, ciao, Vladino, da Carini Palermo.
0: Eccola qua. Ma è stata in vacanza una vita.

Genio in via di gioia con il piccolo coro dell'Antoniano. Ciao bella Italia su Jukebox. 393 999 7794. Belli che siete, belli che siete, belli e belle le mie amiche e i miei amici di Jukebox.

0: spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: 104,9 a Reggio Calabria, 106,9 a Biella, 94,5 a Vibo Valentia, 104,6 a Cosenza, 93,7 a Catania.

Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Cure già con Di Sole ed Azzurro su Radio Jukebox, richiesta da Emanuela. Ciao, sentiamo.
1: Ciao Vladino.
0: Vladino
1: bello, come stai?
0: Bene.
1: Guarda
0: bene.
1: Che noi rimaniamo sempre le tue ragazze. Le mie colleghe ero in pausa, mi hanno detto che te la sei presa.
0: Certo che me la sono presa.
1: E mi hanno in onda al 10 secondi e te la sei presa. Scusami, noi siamo sempre
0: Michele.
1: Le tue ragazze.
0: Certo.
1: Io a volte mi dimentico di ripetertelo.
0: No,
1: ti volevo chiedere,
0: che
1: oggi è il compleanno di mia cugina, cuginetta, la figlia di mia cugina, che fa 10 anni.
0: Auguri.
1: E volevo dedicare la canzone che piace a lei.
0: Quale?
1: Allora, Ossessione,
0: sì?
1: Di Samurai Jack. Oppure Anna Pepe, White Girl Wasted.
0: Va bene.
1: Se ce la puoi mandare, che gliela dedico. E le mie cugine sono
0: Giorgia,
1: ti stanno ascoltando.
0: Un bacione alla piccola Giorgia.
1: Un bacione, ti vogliamo bene. Un saluto a Michele anche, Michi.
0: Ancora.
1: Ciao.
0: Ma ancora.
1: Ciao ragazze, salutate. Ciao Vladi.
0: Ma ancora.
1: Mua, mua, mua.
0: Ma ancora Michele. E no.

0: Allora, è Jay con Ossessione, sono Radio Jukebox e tanti auguri piccola Giorgia.
1: Ciao Vladino Patatino, Nico da Trino.
0: Ciao.
1: Oggi me la fai sentire per favore, Cotton Eye Joe?
0: Va bene.
1: Grazie, un abbraccione a tutti. Ciao belli.
0: Ciao bello. 3939997748, ci sono veramente tanti vostri messaggi, tra cui quello, insomma, per esempio, non mi vuoi più bene, hai solo da dirlo. Ecco, insomma, tutte queste belle cose. Non è vero, è che siete in tantissimi. Insomma, per questo vi faccio presente che dovete attendere un attimo.

L'unica cosa che il nostro amico voleva un'altra canzone. No, lo sto dicendo ai miei collaboratori. Insomma, la.

0: 393 999 7794. Ciao Nico. Quanto mi piace sentirtelo dire. Che cosa? Mamma mia, sto preoccupando. Che cosa? Che, no, no, perché. Che, quando, proprio così, eh. E poi ci sono delle cose. So, quanto mi piace sentirtelo dire.
1: Ciao Vladino, ciao, ciao, ciao. Ora vorrei ascoltare Diarisa la notte.
0: Va bene.
1: Un abbraccio a te, una buona diretta a tutti, Dale.
0: L'ascolteremo tra pochissimo. Quanto mi piace sentirtelo. Sembra una cosa hot. No, va bene, ti sei. Dai, è vero! Sembra una cosa. Una restate con noi, questa è Radio Jukebox. Scaricate l'app ADN Play.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: CNR, giornale radio.
4: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Il volo Fly Dubai diretto ieri in Israele ha fatto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita. Si indaga sull'attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi. I vertici israeliani parlano di 11 settembre sventato, di terrorismo jihadista, ma la stampa araba e anche parte dell'opposizione avanzano dubbi su quanto sia realmente avvenuto a meno di un mese dalle prossime elezioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Le parole del premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro il presidente Herzog ha già annunciato le massime onorificenze per la loro azione che avrebbe scongiurato la strage. In mattinata un Fly Dubai decollato dall'Emirato e diretto in Israele aveva rapidamente perso quota per circa 4.500 metri ed effettuato alcune virate. Dall'aereo sono partite segnalazioni di problemi a bordo e la richiesta di atterrare d'emergenza, come poi avvenuto allo scalo saudita di Tabuk. Contestualmente sarebbe esplosa una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con una lama e il presunto aggressore, un omanita, poi interrogato e arrestato in Arabia. L'ho bloccato io e poi ho tirato sui comandi come ho visto fare nei film, racconta davanti alle telecamere un passeggero israeliano allo stesso Netanyahu, che in precedenza ha dichiarato di aver avvisato dell'emergenza anche il leader dell'opposizione Lapid, che però smentisce neanche una parola sul presunto dirottamento. Il premier usa l'accaduto per fini elettorali, aggiunge in riferimento alla tornata del 27 ottobre. Nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo.
4: Peggiora il mercato del lavoro italiano. Ad agosto, secondo l'Istat, il tasso di occupazione scende dal 63,2% di luglio al 63%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. E ieri sempre l'Istat aveva diffuso i dati sull'inflazione, anche quelli in peggioramento. Balzo del costo della vita dal 3,3% di agosto al 4,2% stima preliminare di settembre, cioè ben 9 decimali in più. Per calmierare gli effetti del caro energia sulle famiglie, prosegue il pressing del governo sulle compagnie. Dopo le autolimitazioni di prezzo da parte delle società di distribuzione stradale dei carburanti, anche i produttori di energia moltiplicano gli annunci di offerte sulle bollette. È completamente rientrata l'emergenza al penitenziario Don Bosco di Pisa dopo la mediazione dei negoziatori giunti da Roma, arrivata a conclusione senza l'uso della forza intorno alle 6.30 del mattino. Il bilancio aggiornato registra 4 arresti tra i reclusi ritenuti promotori della sommossa, nessun ferito, ma un'intera sezione dichiarata inagibile per ingenti danni. È tutto per ora, a più tardi.

0: con La Notte e adesso non è però il momento Isolino, mi raccomando, e no, con Vladi sino alle 15 noi staremo insieme
1: E tra l'altro, se non è un problema, vorrei anche salutare l'amore mio bello che nonostante il lavoro riesce ad ascoltarti adesso.
0: Bravo.
1: Riccia Vladino, un abbraccio.
0: Ma scusami, ma al lavoro non può mettersi le cuffiettine e ascoltare sempre Jukebox?
2: Ehi la dolcezza, sono Antonella. Forse è meglio cambiare un attimino genere o abbiamo voglia di ballare. Papazzito, grazie mio amor, ti mando un forte abbraccio, un bacio affettuoso, saluto tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox, Acquame, Roberto Mare, Giusy e Teresa da Palermo. Un bacio a tutto il mio staff del Paradiso dei Sapori. Ciao Samuel, ciao Desiree, al mio dolce marito Carmelo. Ciao!

0: E no, però adesso si continua anche con Rosanna, si continua anche con lei. L'ha fatto Nico? No, perdonate, allora, Nico deve aggiornare il nostro numero telefonico, lo deve.
1: Grazie Vladino per la correzione, prego, ma era fighissima anche l'altra, avevano solo sbagliato ciò.
0: Ciao, belli. Aggiorna il numero perché noi abbiamo i ragazzi che fanno copia e incolla inoltre ogni volta. Il nostro numero è 393 99 97794.

Sinistra, giusto. La nostra amica da Crescentino, noi dobbiamo andarla a salutare. Rossana da Crescentino. 393-999-7794. Qua ci sono una marea di vostri messaggi. Grazie veramente a tutto il popolo di Radio Jukebox. Ovunque voi siate, mi raccomando, voi ditelo a tutti. Avete scaricato la nostra app? ADN Play, avete la possibilità di guardare e ascoltare sempre Radio Jukebox. Potete stare in nostra compagnia.

0: Andrà con noi su Radio Jukebox, questa è la Goia. 393-999-7794. Sentiamo voi, ciao.
1: Ciao raga, buongiorno.
0: Ciao, ciao raga.
1: Che ne pensate, vi va di ascoltare Even di Bryan Adams insieme?
0: Ma certo,
1: ciao, grazie ancora.
0: Ciao Kevin. Allora,

L'ascoltiamo subito, anzi la possiamo anche cantare, questa è bellissima. 1984, 393 999 7794.

0: Drums con Heaven su Radio Jukebox. Buongiorno. Buon pranzo anche al nostro amico Kevin. 393 999 7794, sentiamo voi. Ciao
1: Vlade, sono ciao. Francesca.
0: Ciao Francesca,
1: come stai?
0: Bene, grazie.
1: Tutto bene? Se gentilmente mi faresti ascoltare la canzone.
0: Quale?
1: Di Camila Cabello, sì. Senorita.
0: Show
1: un caro saluto a te e una buona giornata a tutti quanti.

Shawn Mendes insieme a Camila Cabello, che belli che sono tutti e due. Questa era Senorita. Restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme. Questa è Radio Jukebox.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Venditti con Ricordati di me, come scrive il nostro maestro Fabri quando parte Lello Venditti, è sempre momento karaoke. E hai perfettamente ragione, è vero, quando parte, insomma, Lello è bellissimo. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione.
1: Ciao Vladi, ciao. Sono Giusy, come
0: ciao,
1: stai? Giusy.
0: Bene, bene, tutto a posto.
1: Senti, oggi è una giornata un po' grigia, sono al lavoro e ho bisogno di un po' di carica. Mi piacerebbe ascoltare Now You're Gone.
0: Va bene,
1: di Bash Hunter. Penso sia questo il titolo.
0: Sì, sì, giusto.
1: Così ci dà un po' di carica, un 2008, po' di grinta mentre lavoriamo. Grazie Vladi, un bacione, ti ascoltiamo sempre. Ciao, bacioni, bacioni.

0: 997794, ci siete voi, ciao.
1: Ciao Vladi, ciao. Sono Andreina.
0: Andreina, ciao.
1: Mi faresti sentire intanto buon pranzo a
0: grazie.
1: Te e alla grande, a tutta la grande famiglia di Radio Jukebox.
0: Tutti quanti.
1: E se potresti farmi sentire Le cose belle di Nesli.
0: Va benissimo.
1: Grazie, un abbraccione forte. Ciao.

dal tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia

0: con le cose belle su Radio Jukebox. 393 999 7794, fatemi sentire le vostre voci. Ciao
1: Ladi, ciao, sono Gabriella da Torino.
0: Gabriella, ciao.
1: Volevo dedicare una canzone a mio figlio che il prossimo venerdì compie gli anni.
0: Sì.
1: Una canzone qualsiasi di Rosana Mazzotti, Claudio Baglioni, quella che vuoi tu.
0: Non si fanno okay? Gli anticipi, gli auguri.
1: Con tanto affetto.
0: Domani, giusto?
1: Tanti bacini e bacetti e bacioni, dirle che le voglio un super, super, super mondo di bene.
0: Cuore di mamma.
1: Ciao Bladino, come ne voglio a te e a Clara Vercelli.
0: Cuore di mamma, ciao.
2: Ecco. Ma buongiorno Bladi.
0: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Maurizio. Ciao mamma.
0: Si è svegliato adesso però Maurizio. Ah Mauri, ma adesso ti svegli? Vabbè. Eros Ramazzotti, cose della vita. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox. Grazie veramente a tutti voi.

0: Ramazzotti con Cose della Vita su Radio Jukebox. Fammi sentire. No, vabbè, c'è un amico che si è svegliato da poco. Ciao mamma.
1: È Lazzarone, mi sono svegliato adesso.
0: Vabbè, mica è colpa mia se ti sei svegliato adesso.
2: No, grazie a te.
0: Che c'è? No, grazie a te. Che è? Che è?
2: No, grazie a te.
0: Restate con noi. Questa è Radio Jukebox.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: 3 con gli anni su Radio Jukebox. Dobbiamo andare a salutare la nostra amica Dani che l'ha richiesta. Ciao Dani, che ci ascolta da Rivoli. Ciao ragazzi, ben sintonizzati con
1: buongiorno
0: noi.
1: Buongiorno Vadi.
0: Ciao, buongiorno.
1: Sono Davide dell'Australia.
0: Ciao Davide.
1: Io e mia moglie Maria vogliamo sentire Noi Due nel Mondo e nell'Anima.
0: Volentieri.
1: Grazie di cuore a te, un abbraccio e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox. Ciao ciao.
0: Ma io lo vado a trovare. C'è una stanza. No, vabbè, io vado a trovare Davide in Australia. Dall'Australia. Qui. Dalla, vado a trovare. Guarda, si è sposato e mi ha inviato il video del matrimonio. Vai.

0: Ipu con Noi Due nel Mondo e nell'Anima su Radio Jukebox. Salutiamo l'amico Davide che ci segue dall'Australia.
1: Senti Gradino, mi metteresti la mia canzone che mi piace tanto?
0: Quale?
1: Il farsante.
0: Va bene.
1: Grazie caro.
0: Così parliamo. Ozuna, Romeo Santos, questa è Radio Jukebox.

0: Grazie Manu, che la richiesta. Fammi sentire, se sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Ciao, sono qui da Moncalieri. Ciao Cri. Un buon giovedì a tutti.
0: Sì.
1: Volevo ascoltare una canzone di Pupo, a piacere tuo. Grazie, un bacio a tutti. Ciao ciao.
0: Ne approfittiamo per salutare tutti gli amici toscani e in modo particolare gli amici di Firenze con Pupo, Firenze Santa Maria Novella. Va bene?

0: Era Pupo con Firenze Santa Maria Novella. Andiamo a salutare tutti quanti gli amici toscani che ci sta di Firenze. Ecco, un salutone, che siete tantissimi. Grazie per stare con noi. Mi raccomando, se qualcuno ve lo chiedesse, voi ascoltate Radio Jukebox. Mi raccomando.
1: Ari, buongiorno Vladino. Ciao. Senti, ma visto che sei così gentile, quest'oggi volevo ancora salutare in modo particolare la mia amica Silvia, che so che più o meno a quest'ora vi ascolta. E quindi
0: dovrebbe ascoltarci sempre.
1: Volevo salutarla, dire ci vediamo domani al Palafungo qui a Giaveno, sì, che mangeremo tutto a base di funghi.
0: Cioè, ci sono i funghi.
1: E niente, adesso vado a fare la pappa. Ciao, un bacione Maria Giaveno.
0: Un bacione enorme a te. E parlando di della Toscana, devo andare a salutare un'amica da Massa che ha richiesto il Rischio Inferno. Non ricordo il nome dell'amica, vero? E no, non l'ho segnato. Me l'ha detto un pochettino a passavoce. È quello.

0: Disco Inferno. Salutiamo la nostra amica che ci segue da Massa. Ecco, un bacione enorme a lei.
1: Ciao. Come la va?
0: Bene, tutto a posto.
1: Sono contento. Anche noi, dai, tutto bene. Senti, cortesemente, oggi ci farebbe piacere ascoltare dei Linkin Park, però la versione cantata da Melan G e Tommy Profit, In The End. Okay. Ti ringrazio, saluto a te, tutti gli ascoltatori di Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono. E mi raccomando, facciamo sempre i bravi. Ciao da Gianmarco.

Lose Yourself su Radio Jukebox. Torniamo tra pochissimo. Pronti per tornare indietro? Vabbè, questo è un film. Anzi, no, aspettate un attimo. Tra poco una canzone richiesta da Daniela. Vediamo un pochettino se voi vi ricordate il film. Uno sblocca è di un film, fa parte di un film. È un film che danno spessissimo. Sempre. È un film che. Di quelli belli, di quelli pucci pucci, di quelli d'amore. E quelli amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore.

0: grande novità per chi ama gli affari.
1: Giovedì pazzo!
0: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
2: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da Fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
3: Divani Totac.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: no, vediamo, ma niente, nessuno la sa. Ma proprio niente, ma solamente ma no, io voglio sentire il messaggio vocale. Vabbè, vi do l'aiutino, vediamo un pochettino se l'aiutino vi può servire. Angolo, ecco. Allora, angolo, cosa vi viene in mente con l'aiutino, così almeno indovina, angolo, c'è, possiamo sentire, vai, sentiamo dove
1: la... Gradino, questa è la canzone di Dirty Dancy.
0: Mamma mia,
2: Dirty Dancy, quando poi fanno che lei va lì a scusarsi per il padre che l'ha trattato malissimo.
0: No, cos'è che fanno? Scusami, no, non ho capito, cosa fanno?
2: Fanno che lei va lì a scusarsi per il padre.
0: Ma che significa? Fammi capire che cosa significa. Che cos'era quella cosa lì? Cos'è che faceva? Vabbè, 3939. No, voi avete capito cos'è che faceva? Avete visto il film? Insomma, e faceva quella cosa lì. Come?
2: Che lei va lì a scusarsi per il padre.
0: Ma papà li ha visti? Ma papà li ha visti nel momento in cui faceva quelle cose lì. Papà li ha visti, li ha beccati e allora si è arrabbiato. Che è successo? Mettimi a corrente così cerco di capire.
3: Ciao Andrea, e volevo augurarmi tanti auguri a mia mamma, ma con una canzone
0: Quale?
3: Di Gianna Nannini,
4: ti voglio bene.
0: Ti voglio tanto bene. È andato in onda, ciao piccolo, tanti auguri alla tua mamma. La Nannini è già andato in onda, però tanti auguri alla tua mamma.
5: Per caso potresti mettermi Purple Rain di Prince?
0: Va bene.
5: Grazie mille, eventualmente.
0: Va bene, tu per caso sai che cosa stesse facendo? Com'era che faceva? No, Vladi, il papà dormiva. In che senso? Fai morire da ridere nel momento in cui fanno che fanno? No, ha scritto

0: Prince con Papa Rain su Radio Jukebox. Tanto approfitto anche per salutare Marina da Rivalta. Claudio, ciao Claudio. Ciao Claudia. Allora, ritornando al film Dirty Dancing, qua ci sono delle correzioni. Nessuno può mettere Baby in un angolo e il padre non li becca. Allora, sbagliato l'amica di prima, quella che com'è che faceva? Scusatemi che non me lo ricordo. Mi fai sentire un attimo l'amica di prima? Ecco, com'è che fa?
1: No.
0: Ecco, mentre ecco, non facevano, non lo facevano. Non lo facevano, perché l'amica scrive e il padre ci segue da Catania e il padre non li becca, lo dichiara lei per scagionarlo dalle accuse di furto. Non è che stiamo spoilerando, c'è qualcuno che non, insomma, c'è per caso. Allora, il padre non l'hanno fatto quella cosa lì, non hanno fatto i cose e non l'hanno fatto, basta. Ecco, non, insomma, non hanno fatto nulla di tutto ciò.
1: Ciao Vladino, a domani.
0: Ma già mi stai lasciando? Ma ok che mi hai baciato, ma già mi stai lasciando? Noi stiamo facendo scusami, com'è che stiamo facendo? Ecco, noi stiamo facendo e lei già mi, insomma, probabilmente era, insomma, risentita un attimo dal
2: Ma Vladino, buon pomeriggio qui dai Market Tarica da Michele. Marco, e loro... Vladino ancora in alto mare e tra poco inizieremo la nostra lunga scopata pomeridiana tra i tavoli, quindi abbiamo bisogno di un po' di carica, un po' di dance, qualcosa a 90.
0: In che senso?
2: In questi favolosi anni.
0: Tutti questi argomenti.
2: Te la butto lì. Dimmi. Gli snap con Rhythm as a Dance.
0: Va bene, va bene, va bene.
2: La vogliamo dedicare a te, a tutti gli amici di Jukebox. Oggi in particolare salutiamo l'amico Massimo, il nostro meteorologo, i bronzi di Borgaro, Pieri Lavandaio e le fanciulle, anche se le sento molto giovani. Quelle dei Cablaggi, spero che si ricordino questa canzone e si mettono sul cubo a ballare un po' come faremo noi. Ti auguro buon travai, buon giovedì e un abbraccio grande grande dai Tutela.
0: Si stanno arrabbiando, guarda che lo hanno fatto. Guardate il film prima di parlare. Allora, l'avete visto Dirty Dancing? Domanda: quando papà li ha beccati, insomma, hanno o no? Quasi almeno. Vedi però che siamo bravi, abbiamo rispettato.

0: ragazzi, io non ci capisco più nulla però di sto film Dirty Dancing. Allora, lo fanno, non lo fanno, l'hanno fatto, non l'hanno fatto, papà li ha beccati, non li ha beccati. Allora, ma papà non li ha beccati, non mi fate capire veramente nulla. Papà insultava lui per aver rubato. Lei dice è impossibile perché era con me quella notte a fare i cose, quelle cose lì. Com'era? Ecco, era con me a fare. E papà sarà rimasto insomma scioccato, insomma ha spalancato gli occhi. Allora la catanese, quella anonima catanese, sono anonima catanese. Lo fanno, ma il padre lo scopre tramite lei. Allora lo fanno. Che dici che non lo fanno? Catanese si è andata a guardare il film velocemente in versione 4, insomma, per. Ecco, lo fanno, ma il padre lo scopre tramite lei, che lo dichiara non perché li becca mentre lei ha scritto giuro, ci sono tante M, ci sono tre M. No, vabbè, l'ha scritto così, forse è meglio l'interpretare. Però
1: poi fanno che lei voglia scusarsi per il padre che l'ha trattato malissimo.
0: Malissimo. Allora, però c'è la differenza. La catanese è anonima, l'altra invece si è raccontata. No, è per questo scrive. Perché l'altra è anonima, non mi devono ascoltare perché mi conoscono tutti quanti. Lo sai com'è, vero? Non mi conoscono tutti. Se poi sentono la mia voce, sono tutti quanti lì che dicono
2: ciao Vlad, ciao. Domani mi state facendo piegare da ridere, cioè gli ascoltatori questo Allora, buon pomeriggio. Grazie. Ci sentiamo domani, bacio.
0: Grazie. Era quella parte lì.
3: Ciao Vladi, a domani.
0: Grazie.
3: Andreina, un bacione grosso. Ciao.
0: Sta ridendo anche Andreina. Danazzi, vedi, sta ridendo anche
4: a domani, buon pomeriggio da Beppe.
0: Ciao Beppe, grazie mille. Adesso insomma stanno facendo.
5: Ciao Vladino, a domani.
0: Grazie.
5: Purtroppo non l'ho sentita perché quando l'hai messa sono sceso dalla gru, porca paletta.
0: Eri sulla gru.
5: Ci sentiamo domani.
0: No, ma scusa.
5: Buona giornata.
0: Però che figo, io non sono mai salito sulla gru, posso fare un giro? Si può fare un giro sulla gru? No, sopra in alto.
4: Ciao Vladino, a domani.
0: Grazie.
4: Scusa, ma oggi non ho potuto mandarti il messaggio, ciao.
0: Mannaggia, no vabbè, io mi stavo proprio chiedendo che fine avesse fatto, insomma il mio...
1: Sì, quando poi fanno...
0: Ecco, ci ritroviamo domani. Baci, a domani, ciao.
6: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 6 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Si accendono le luci.
1: Una canzone intona una musica.
0: E buon Natale.
1: Ci sono attimi che vorresti non passassero mai, come le feste firmate Le Due Magnolie.
2: Ristorante Le Due Magnolie si veste di tradizione e ti invita alla vigilia di Natale
1: a Santo Stefano e al cenone dell'ultimo dell'anno.
2: Per l'occasione saranno serviti menù tipici delle feste. Prenota ora 011 99 68 473.
1: Ristorante Le Due Magnolie.
3: Strada Mappano 123 a Mappano.
4: ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974,
5: una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Brano lo puoi richiedere con il codice 8502.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 9 0 7

0: già abbastanza spese?
1: Calmati tesoro, guarda che a San Fre non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fre. Cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo si allargano le proteste studentesche francesi delle scuole superiori, a cui hanno aderito anche una trentina di università. A Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri mentre i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Stamane prime proteste anche a Liegi, nel Belgio francofono. Gli studenti protestano contro i tagli, il forte stato di degrado delle scuole e il sovraffollamento delle classi. Il premier Le Cornu ha convocato questo pomeriggio una riunione interministeriale di crisi. Monta l'interesse e la mobilitazione per Krista Pike, la donna condannata a morte nel Tennessee per un omicidio del 1995, la cui esecuzione è stata sospesa dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital che l'hanno lasciata incosciente ma ancora viva. È ricoverata in un ospedale vicino al penitenziario, ma non siamo stati informati delle sue condizioni, dicono i legali, che puntano il dito anche sul farmaco degradato e l'assenza di assistenza medica di emergenza. L'esecuzione della Pike, la trentesima dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, era già finita al centro di polemiche. Il governatore repubblicano dello Stato, Bill Lee, aveva respinto lunedì le richieste di commutazione della pena, nonostante gli appelli di numerose organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International. Lutto cittadino e grande commozione a Crognaleto, in provincia di Teramo, dove si sono svolti i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre scorso in un cantiere nel Colosseo a Roma. Nella chiesa gremita, oltre al presidente della provincia e al primo cittadino con le autorità locali, anche diversi sindaci della zona e in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli. La nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa alle 18:30 dai padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, a più tardi.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: CNR, giornale radio.
3: Pressione in lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Hours. Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac,
0: divani. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox.
6: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
5: Radio Jukebox.
7: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6009.

0: Chile.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e con il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Italia ed Europa, si alza il tono della polemica sulla flessibilità di bilancio.
4: Ieri la Premier Giorgia Meloni ha detto che la flessibilità che l'Europa ha dato per energia e per la difesa, stiamo parlando insomma di 36 miliardi in due anni, non basta perché con l'inflazione a questi livelli il governo italiano, al pari di altri governi europei, ha bisogno di poter spendere di più, spendere in deficit per aiutare le famiglie e le imprese. Questa è la posizione di Giorgia Meloni, una lettera appunto che dovrebbe essere spedita in queste ore e che però non fa molto contenti i funzionari di Bruxelles, perché il portavoce della Commissione ha detto che intanto questa lettera ancora non è arrivata e in ogni caso l'Italia ha già avuto tanti soldi, tanto spazio di bilancio per la cosiddetta flessibilità. Ha avuto appunto 14 miliardi da spendere di spese extra per l'energia e potenzialmente anche 22 miliardi da spendere per la difesa e la sicurezza, quindi stiamo parlando di 36 miliardi in due anni e si tratta appunto di pacchetto molto molto rilevante e quindi di fatto la posizione insomma della Commissione Europea tende appunto verso più il no che il sì, e in questo contesto domani ci sarà il Consiglio dei Ministri che dovrà approvare insomma lo scheletro della manovra e soprattutto dovrà individuare qual è il deficit sul PIL che sia per quest'anno che per l'anno prossimo l'Italia si attende.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: entrerò mai. E vai.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Scegli ulaula.it. Perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6408.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8533.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati, si allargano le proteste degli studenti francesi. A Marsiglia ha vandalizzato un camion dei pompieri mentre i dirigenti di una scuola sono stati cosparsi di benzina. Stamani i primi blocchi anche a Liegi, nel Belgio francofono. Gli studenti protestano contro i tagli e il forte degrado della scuola pubblica. Dall'ampliamento dello screening neonatale a nuove prestazioni per l'oncologia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, aggiornato il bacino delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale con circa 800 tra nuovi servizi, esami e cure. Scoperta nel torinese una presunta setta pseudo-spirituale, arrestato il responsabile, un uomo di 59 anni noto sul web, avrebbe manipolato persone in condizioni di fragilità, nella comunità si sarebbero consumati maltrattamenti e violenze sessuali. La nazionale Under 21 a Yerevan in Armenia, attesa alle 18.30 dai padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi del girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. È tutto, a più tardi.

0: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
1: Da cosa l'hai capito?
0: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: I piedi, i tuoi brani preferiti, Radio Jukebox.
7: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 2 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Nemmeno il tempo, dopo la figuraccia col Belgio, di godersi la vittoria in terra turca, le prestazioni confortanti dei tanti giovani, divampa la bufera sotto il cielo della nazionale di Roberto Mancini. Non bastasse il caso Malagò, stavolta ci si sono messe di mezzo le dimissioni del capo delegazione Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi, finito poi sotto gli strali dello stesso presidente della FIGC, oggi intervenuto all'assemblea della Lega Pro.
3: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, non è solo la carriera, insomma il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente, insomma, è un'entrata assolutamente, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo.
2: Dal canto suo non si è fatta attendere la replica di Abodi. Non ho nemici, ha detto, non li voglio e non li cerco, ho il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione. E a proposito del caso Malagò, si terrà martedì 6 ottobre la riunione della giunta nazionale del CONI, chiamata a valutare la posizione del presidente della FIGC e a esprimersi sull'eventuale commissariamento della stessa Federcalcio. Intanto domani gioca anche la nazionale, terza gara di Nations League, a Parigi contro la Francia di Zidane. Rientra Barella in attacco, Scamacca in vantaggio su Pio Esposito, sugli esterni Ken e Daniel Maldini. Aspettando la nazionale maggiore alle 18.30, Yerevan in Armenia, l'Under 21 affronta i padroni di casa nella penultima gara delle qualificazioni all'Europeo 2027. Parola al CT, Silvio Baldini.
4: Ogni partita, quello che è fondamentale è l'approccio, e se tu pensi che l'Armenia è ultima, no? E quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio sia sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario, ma deve pensare a te stesso, perché se tu pensi all'avversario, se è ultimo, puoi avere un atteggiamento superficiale, se pensi che è primo, puoi avere un atteggiamento di paura. Tutte queste cose qui non ti fanno mai rendere al meglio. I ragazzi devono pensare a loro stessi.
2: Azzurrini secondi nel girone, dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Leo Messi e Cristiano Ronaldo, miti del nostro tempo sul viale del tramonto, eterni rivali in campo e a quanto pare dai destini del tutto opposti anche nella passerella finale. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
5: 85.000 al Monumental di Buenos Aires, il resto del mondo in diretta TV. Nella notte italiana tra il 6 e 7 ottobre faranno da cornice all'ultima recita di Leo Messi con l'Argentina in amichevole col Benin. Una festa in stridente contrasto con quella mancata del rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, alle porte di un mesto addio al Portogallo dopo 234 partite e 146 gol. Non entrato con la Norvegia, ha lasciato la nazionale dopo l'annunciata panchina anche con la Danimarca. Inutile l'estremo tentativo di presidente federale e CT di fermarlo ai piedi della scaletta del suo jet privato decollato da Copenaghen, destinazione Madrid. E CR7 posta su Instagram: al momento giusto dirò la verità. Parola intanto al campo. Stasera la Danimarca attende il Portogallo, primo a punteggio pieno nel gruppo D, in cui si gioca anche Galles-Norvegia. Nel gruppo B la Serbia fa visita alla Germania, reduce dal clamoroso KO interno con la Grecia, che prima punteggio pieno attende i Paesi Bassi. Tutti gli incontri alle 20.45.
2: Tennis, partenza falsa di Flavio Cobolli al torneo di Pechino, l'azzurro 7 del mondo in corsa per le finals, è stato battuto nettamente dal russo Safiullin. Bene invece a Tokyo, Dardari e Berrettini vittoriosi contro il norvegese Rud e lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani nel secondo turno Arnaldi Alcaraz. Infine il basket, Eurolega, reduce da due KO di fila, ultimo in ordine di tempo il derby con Milano. La Virtus Bologna prova a rompere il ghiaccio alle 20.30 al Paladozzo, le Vunere affrontano i campioni in carica dell'Olimpiakos. Domani l'Olimpia, ospite del Baskonia. È tutto, buona serata.

di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 8 2 0

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Jet setter. Go getter.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse, ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Oh, oh, oh, oh, oh. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 1 8

0: grande novità per chi ama gli affari.
1: Giovedì pazzo!
0: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
2: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da Fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
3: Divani Totac.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia degenerano in violenza. Oltre 650 fermi, decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine. A Marsiglia i dirigenti di una scuola sono stati cosparsi di benzina. Non sarebbe un episodio isolato. Secondo le autorità scolastiche regionali, diversi presidi sono stati aggrediti durante le proteste studentesche. Oltre 350 scuole superiori in tutto il paese sono interessate da blocchi. Per questo una serie di istituti passerà la didattica a distanza per la propria protezione, è quanto deciso al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu. I disordini sono iniziati una settimana fa, gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti.
0: L'economia.
2: Caro carburanti, dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti. Le iniziative adottate, precisa una nota della società, sono state concepite per generare benefici sia per i consumatori sia per le attività connesse alla rete distributiva. Le misure resteranno in vigore fino al 31 ottobre, intanto i prezzi dei carburanti ancora in calo, con la benzina self che scende sotto i 2,10 euro e il gasolio sotto i 2,30. I dati dell'Istat sul mercato del lavoro italiano ad agosto: il tasso di occupazione è sceso al 63%, inflessione rispetto al 63,2% di luglio. Parallelamente peggiora anche il tasso di disoccupazione, che risale al 6,2% rispetto al 5,8% del mese precedente. Ieri dati preliminari sull'inflazione che mostrano a settembre una fiammata del costo della vita. L'indice generale dei prezzi al consumo è balzato infatti al più 4,2% su base annua, in netta accelerazione rispetto al più 3,3% di agosto. Si è aperto a Genova il 66esimo Salone Nautico Internazionale al taglio del nastro, la Premier Meloni, presente anche il governatore regionale Bucci. Coda di polemiche perché per la prima volta non è stato invitato sul palco il primo cittadino, la sindaca Salis. Nel 2025 il fatturato dell'industria nautica italiana ha raggiunto 8,72 miliardi di euro, più 1,4% sull'anno precedente. Lo evidenzia il nuovo report dell'ufficio studi di Confindustria Nautica. Contestualmente la Lega Navale Italiana, presente al salone, chiede che si accenda un faro sulla crisi della piccola e media nautica da diporto. Infine i mercati. Le piazze europee chiudono in rosso la prima giornata di ottobre. Milano conclude la seduta in forte ribasso, meno 2,2%, a pesare il rally dei rendimenti obbligazionari insieme alla forte volatilità dei mercati petroliferi e ai crescenti timori inflazionistici globali. Il Brent torna sopra i $100 al barile, lo spread corre a 118 punti base. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
1: A Mappano, ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
2: Le Magnolie.
1: Ristorante leduemagnolie.com. Chiuso il lunedì e il martedì e mercoledì a cena.
3: Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
7: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 3 5 6

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Buffera, Malagò a Bodi dopo le dimissioni di Diana Bianchedi da capo delegazione della Nazionale per le critiche ricevute dal ministro dello sport. Duro il presidente della FIGC.
3: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che un ministro dello sport che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, oggettivamente è un'entrata assolutamente sgrammaticata, fuori luogo.
2: A Bodi, non ho nemici, non li voglio, il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione. Sul caso Malagò, martedì 6 ottobre si riunisce la giunta nazionale del CONI per valutare l'eventuale commissariamento della stessa Federcalcio. Alla vigilia di Francia Italia di Nations League, alle 18.30 l'Under 21 in Armenia, penultima gara delle qualificazioni europee. Lunedì a Pescara gli azzurrini, secondi nel girone, ospitano la Polonia capolista. Tennis a Pechino, eliminato al primo turno Flavio Cobolli. A Tokyo, bravo Dardari che supera il norvegese Rudd, avanza Berrettini. Basket, terza di Eurolega, alle 20.30 la Virtus Bologna, 2 KO di fila, ospite campione in carica dell'Olympiacos. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0429.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 3 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac,
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Salida del vuelo con destino alla felicità.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8448.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0736.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0385.
1: Quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola.

però se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari se potessi ragionarci sopra,

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 2 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Mettiti in posa, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
3: Giovedì pazzo!
2: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
4: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
2: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
5: Divani Totac.
6: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
7: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
8: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
9: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
10: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
9: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
11: Si accendono le luci.
12: Una canzone intona una musica.
11: E buon Natale.
12: Ci sono attimi che vorresti non passassero mai, come le feste firmate Le Due Magnolie.
11: Ristorante Le Due Magnolie si veste di tradizione e ti invita alla vigilia di Natale
12: a Santo Stefano e al cenone dell'ultimo dell'anno.
11: Per l'occasione saranno serviti menù tipici delle feste. Prenota ora 011 99 68 473.
12: Ristorante Le Due Magnolie.
13: Strada Mappano 123 a Mappano.
14: Per la tua pubblicità su questa emittente
15: 800 940 974.
14: Una scelta importante per risultati di prestigio.
16: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac,
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 8 3

15 e alle ore 22 Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata. Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: grande novità per chi ama gli affari.
1: Giovedì pazzo!
0: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
2: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da Fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
3: Divani Totac.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
3: Non te lo dico.
2: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
3: Non te lo dico! Oh!
1: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
1: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 225 3

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac,
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Si accendono le luci.
4: Una canzone intona una musica.
3: E buon Natale.
4: Ci sono attimi che vorresti non passassero mai, come le feste firmate Le Due Magnolie.
3: Ristorante Le Due Magnolie si veste di tradizione e ti invita alla vigilia di Natale
4: a Santo Stefano e al cenone dell'ultimo dell'anno.
3: Per l'occasione saranno serviti menù tipici delle feste. Prenota ora 011 99 68 473.
4: Ristorante Le Due Magnolie.
5: Strada Mappano 123 a Mappano.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7203.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 6029.
1: A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo, i tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 6, 2, 5, 6.
1: Hai da sempre compreso la mia fantasia. L'hai accesa, poi spenta, poi sei andata via. Sei tornata più forte con un sasso.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 1 7 8

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8506.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo chiudi.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 7625.
1: Di me non so se puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7391.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:02. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0395.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Jukebox.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8519.

0: qui sto sotto di te.
1: Radio Jukebox, la radio telematica. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 5

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:30.

richieste con Radio Jukebox. Con Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: più.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2, in punto.
2: Richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
2: Radio Jukebox.